voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna.

sentirsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiume. Voglio essere una gialla velatura